0: tutti. Che io credo che in natura.
1: Simon. Did we know it? 3 marks a year good. Bevekaktu tisure.